0: è già morto.
1: Non c'è fatto senza se sa.
0: Et puis tout d'un coup. Et puis tout d'un coup. C'est important.
1: C'est important.
0: Tenere un sentimento in auto, uno sguardo, e ritenere qualcosa in auto per sé, di spent

0: Primieramente, che non deve questo modo di suonare stare soggetto a battuta, come leggiamo usarsi nei madrigali moderni.
1: Sostenendola insieme, secondo i loro affetti o senso delle parole.
2: E lui?
3: Ah, yes, that question.
4: Because I can open some ears that would never be open
5: to find a way.
3: And here in Bach,
4: better.
0: I principi delle toccate sian fatti adagio e sarpeggino le botte ferme. Nel progresso s'attenda alla distensione dei passi, portandoli più et meno stretti, conforme la differenza dei loro effetti che sonando appariscono.